questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. Lord Bora, niente bacini.